0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Mercoledì 29 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Santa Marta di Betania, protettrice di cuochi, ostie e casalinghe, simbolo dell'accoglienza e della cura. Facciamo il nostro viaggio nel giorno, nel tempo, in questo 29 luglio che ci porta nel 1900. A Monza viene assassinato il re d'Italia Umberto I di Savoia, colpito da 3 colpi di pistola sparati dall'anarchico Gaetano Bresci. A succedergli al trono sarà il figlio Vittorio Emanuele III. Nel 1958 negli Stati Uniti il presidente Dwight Eisenhower firma l'atto ufficiale che fonda la NASA, la National Aeronautics Space Administration, dando una spinta decisiva alla corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Nel 1981 a Londra, nella cattedrale di St. Paul, il principe Carlo d'Inghilterra sposa Lady Diana Spencer davanti a una platea televisiva globale di oltre 750 milioni di spettatori. I nati di oggi: Benito Mussolini, politico e dittatore italiano; Alexis de Tocqueville, filosofo e storico francese; Mick Jagger. No, scherziamo, oggi ricordiamo grandi nomi dello spettacolo. Festeggiamo il compleanno dell'imprenditore e produttore Fernando Alonso, 2 volte campione del mondo di Formula 1, e dell'attrice statunitense Christine Milioti. Ed è tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Radio. Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tragedia nel sud del Giappone di almeno 13 morti, oltre 100 feriti, circa 300.000 evacuati. Il bilancio provvisorio del devastante terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Tensione alle stelle in Medio Oriente, scontro aperto nella maggioranza di governo. Dalla Francia arriva una notizia d'orrore: Orange. Nei pressi di Marsiglia la polizia ha scoperto i corpi di 5 neonati nascosti in scatole di cartone all'interno dell'abitazione di una coppia. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Iniziamo con una tragedia nel sud del Giappone di almeno 13 morti, oltre 100 feriti e circa 300.000 evacuati. Il bilancio provvisorio del devastante terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, squadre di soccorso al lavoro contro il tempo tra le macerie, dove si cercano ancora decine di dispersi. Tensione alle stelle in Medio Oriente. Subito dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu, l'Iran ha attaccato una base americana in Giordania e colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz, provocando un immediato balzo dei prezzi del petrolio. Netanyahu ha ribadito la totale sintonia con Trump contro l'atomica iraniana. Sempre a Washington, il presidente ucraino Zelensky ha incontrato il tycoon per discutere nuove licenze sui sistemi Patriot, assicurando che la Russia sta subendo perdite pesanti. Scontro aperto nella maggioranza di governo sul fronte difesa alla proposta del ministro Tajani di accedere al fondo europeo SAFE per circa 15 miliardi divide il centrodestra e incassa l'attacco dell'opposizione. Tensione anche sulla giustizia. Fratelli d'Italia ripropone l'emendamento per estendere le intercettazioni a strascico per reati di spia mafiosa, ma arriva lo stop secco da parte di Forza Italia. Dalla Francia arriva una notizia d'orrore: a Orange, nei pressi di Marsiglia, la polizia ha scoperto i corpi di 5 neonati nascosti in scatole di cartone all'interno dell'abitazione di una coppia. Le indagini sono scattate dopo che la donna aveva partorito all'inizio della settimana, sostenendo di non sapere di essere incinta. L'Italia fa invece i conti con la quarta ondata di calore: oggi sono 10 le città col bollino arancione, destinata a salire a 16 domani, con bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti, e temperature fino a 40 gradi. Tragico il bilancio nel siracusano, dove un bracciante è morto in una serra, verosimilmente a causa del forte calore. In Sicilia scatta intanto l'allerta gialla per il maltempo. Parliamo di calcio. Parte oggi ufficialmente il nuovo corso della Nazionale Azzurra con Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Dopo le polemiche del passato, il presidente FIGC Malagò assicura: Mancini è l'uomo giusto, si è scusato e la squadra è pronta a ripartire. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugher verso Piacenza e tra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Missili iraniani contro una base americana in Giordania, l'anticiclone africano è arrivato, ondata di caldo 7 gradi oltre la media, in Giappone almeno 13 morti, centinaia di feriti, decine di dispersi. Zelensky da Trump, iniziativa guerra non più nelle mani di Putin. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Le forze armate giordane hanno confermato che le loro difese aeree hanno intercettato all'alba di oggi 5 missili provenienti dall'Iran e diretti verso il territorio del regno. La conferma giunge dopo che le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato che la loro aviazione ha preso di mira una base aerea statunitense in Giordania con diversi missili balistici. Arriva il grande caldo, ampliamento annunciato, siamo alle porte della quarta potente ondata di calore di quest'estate da temperature record, ritorna quindi il gran caldo nelle città italiane. Se ieri una sola città, Campobasso, è segnata dal bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore e sono solo 3 le città col bollino arancione, oggi resta in rosso solo Campobasso, ma salgono a 10 le città in arancione. Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi l'evento ha avuto intensità di 7,1 gradi Richter a una profondità di 10 km. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami che poi è stata revocata 2 ore dopo il sisma. Un impianto industriale nella città di Ryazan, nella Russia centrale, ha preso fuoco in seguito a un attacco con droni, ha dichiarato mercoledì su Telegram il governatore della regione Pavel Malkov. Il governatore non ha fornito dettagli sull'impianto situato nella regione, che ospita una serie di grandi complessi industriali, tra cui una raffineria di petrolio e un hub logistico. Lo sport ci porta a conoscere il nuovo CT azzurro, è Roberto Mancini. Ranieri ha accettato di essere direttore tecnico, lo ha riferito Malagò. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, la FIGC riparte da Mancini e Claudio Ranieri, che sarà, come dicevamo, il nuovo direttore tecnico. Oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata. Restate in nostra compagnia.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale. Netanyahu alla Casa Bianca, alleanza con Trump e un muro di granito. Preso il boss del clan dei Casalesi, Onchiero, è accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Nessun altro capo dello Stato prima d'ora era stato a Pantelleria in veste istituzionale. E così l'isola a sud di Trapani, che conserva il suo fascino selvaggio e per questo molto amata, ha accolto Sergio Mattarella con tutti gli onori. Lui ha ricambiato con parole dense di affetto. Sono stato qui più o meno 70 anni fa e poi altre volte, ha raccontato il Presidente della Repubblica, prendendo la parola alla fine della cerimonia organizzata nell'hangar dell'aeroporto per festeggiare i 10 anni dell'ente Parco Nazionale dell'Isola, il cui decreto di istituzione porta proprio la firma di Mattarella. Per gli esteri è stato fantastico, è stato uno dei migliori incontri che abbiamo avuto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dell'incontro con il presidente Donald Trump a Fox News, ha detto che i nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito. E sapete perché? Il presidente è chiaro, voglio dire, abbiamo un impegno comune, non vogliamo questo regime fanatico di Teheran avere armi nucleari per minacciare ogni americano, la pace nel mondo e l'esistenza di Israele. Quindi abbiamo un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi. La cronaca: il boss Andrea Ottiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta con l'accusa di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Michele Del Prete. Economia, proposte concrete al più presto nell'ottica di definire un piano straordinario per l'ex Ilva. È questo il primo esito del tavolo di confronto tra l'esecutivo e i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, la risposta dei sindacati per rimarcare l'attenzione sociale. Il governo ha costituito un tavolo tecnico al Mimit a partire già dal prossimo martedì, anche se un primo tassello già c'è e riguarda la necessità di riparametrare la gara per cedere l'ex Ilva sull'area a freddo. Chiudiamo con lo sport. Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La conferma è giunta dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagò lo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato oggi, mercoledì 29 luglio alle ore 18, assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: aiutato.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì 29 luglio dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Malesco. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Decreto Giustizia Fratelli d'Italia ripropone al Senato l'emendamento sulle intercettazioni a strascico. Zelensky da Trump, buon incontro sia alle licenze dei padri. Estate e sport, i consigli per allenarsi in sicurezza, imparare ad ascoltare il corpo. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione, al decreto giustizia e migranti atteso in aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto ieri martedì 28 luglio alle 16.15. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Ci spostiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accettato di concedere all'Ucraina le licenze per i missili Patriot. Come dichiarato ieri dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, ha accettato di concederci le licenze. In seguito ha avuto un incontro con i rappresentanti della produzione, aziende militari molto forti degli Stati Uniti. Spero che realizzeremo una coproduzione, ha detto Zelensky ai microfoni di Fox News. La cronaca: sfidare o non sfidare l'AFA per fare sport in questa stagione in cui si susseguono ondate di calore? Allenarsi durante l'estate è possibile e può portare importanti benefici alla salute, a patto che si adottino alcuni accorgimenti per affrontare le alte temperature in modo consapevole. Il caldo infatti sottopone l'organismo a uno sforzo maggiore, rende fondamentale rispettare i propri limiti, scegliere gli orari più adatti e mantenere una corretta idratazione. A rispondere è Gaetano Schettino, specialista di fisioterapia e riabilitazione, docente di scienze motorie ad Agropoli in provincia di Salerno. Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione, spiega l'esperta all'ADN Cronos Salute, è la scelta del momento della giornata in cui svolgere l'attività fisica. È consigliabile allenarsi nelle prime ore del mattino o in serata, quando le temperature sono più basse, evitando le fasce orarie centrali, nelle quali il rischio di surriscaldamento e il colpo di calore aumentano sensibilmente. Allo stesso tempo è fondamentale imparare ad ascoltare il proprio corpo. In presenza di stanchezza eccessiva, capogiri o malessere, è opportuno interrompere l'allenamento e recuperare. Economia, proposte concrete al più presto nell'ottica di definire un piano straordinario per l'ex ILVA. È questo il primo esito del tavolo di confronto tra l'esecutivo e i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, la risposta dei sindacati per rimarcare l'attenzione sociale. Il governo ha costituito un tavolo tecnico al MIMIT a partire già dal prossimo martedì, anche se un primo tassello già c'è e riguarda la necessità di riparametrare la gara per cedere l'ex ILVA sull'area a freddo. Chiudiamo con lo sport. Vuole vincere il mondiale, parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre CT della Nazionale. Il sogno di Mancini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Ha questa idea da sempre, ce l'ha sempre ripetuto, voleva tornare per far vivere questa gioia all'Italia. Quando lo diceva all'Europeo gli davano del pazzo, poi è successo. È vero, è prematuro parlarne, ma è giusto pensarci, perché a volte tanti sogni si realizzano e io gli faccio il mio più grande in bocca al lupo, farà un grande lavoro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Grillo, il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica, ma è la politica che ha cambiato loro. Mosca emette un mandato di cattura per il capo di Telegram, complice del terrorismo. La CNN Roma ha speso milioni per riqualificare Piazza Risorgimento, ora alberi secchi e fontane che non ci sono. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Tornando dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Per gli esteri, la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno dichiarato i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. I servizi di sicurezza hanno inoltre reso noto che Durov, nato in Russia in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. La cronaca: questo avrebbe dovuto essere un paradiso verde dove le persone potessero rinfrescarsi durante la calura. Il comune di Roma ha speso milioni di dollari per riqualificare questa piazza nel 2024 vicino al Vaticano. Il progetto prevedeva filari di alberi da ombra, sistemi di nebulizzazione, fontane e abbondante inerbimento per consentire alle persone di rinfrescarsi. A un anno e uno dalla riapertura, il verde è morto, i sistemi di nebulizzazione e le fontane non ci sono nemmeno e fa davvero troppo caldo perché la gente possa sedersi, il momento non potrebbe essere peggiore. Così in un video postato su Instagram la CNN ha inquadrato tramite una sua inviata la situazione di degrado in cui versa Piazza Risorgimento a Roma, a due passi da San Pietro, a due anni dai lavori di riqualificazione. Economia: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. E chiudiamo con lo sport: la sponsorizzazione russa di Andrea Pirlo alla base del dietro fronte di Giovanni Malagò sulla scelta dell'ex campione del mondo come CT della nazionale, poi la svolta in fretta e in furia sul ritorno di Roberto Mancini e l'annuncio di Claudio Ranieri quale nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Chiuso il casting del CT azzurro, Giovanni Malagò racconta la sua verità. Per Pirlo sicuramente non era al corrente io, e così sembra anche Maldini e Leonardo, questa collaborazione con Fonbet che esisteva dal luglio del 25. È l'inizio del presidente presidente FIGC nella conferenza che segue il Consiglio, nel quale ha annunciato Mancini. La scoperta ha rappresentato qualcosa che ha fatto riflettere, però questa è la storia e mi assumo ogni responsabilità di aver firmato l'iter di Pirlo da CT. L'importante, secondo Malagò, è aver agito in totale trasparenza, rispedendo al mittente presunti attriti con Maldini e Leonardo dopo aver bloccato la candidatura di Pirlo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci risentiamo alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Centrosinistra, Guerini ad ADN Talks. Primarie, strada più plausibile, Schlein candidata a PD. Raid congiunto USA-Arabia Saudita contro le milizie filoterane in Iraq. L'antenata della Coca-Cola potrebbe parlare fiorentino. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un buon pomeriggio, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Mi pare che in questo momento la strada più plausibile sia quella delle primarie. Lo dice all'ADN Cronos il presidente del Copasir e deputato PD Lorenzo Guerini, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di ADN Talks parlando della leadership del centro-sinistra. Elly Schlein, candidata premier del PD, deciderà lei cosa fare, ci mancherebbe. Però che il segretario del Partito Democratico sia il candidato del Partito Democratico mi sembra abbastanza scontato, ha detto Guerini. Per gli esteri, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il comando centrale americano, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi ritenuti filo-iraniani nell'Iraq orientale. La cronaca, all'antenata della Coca-Cola potrebbe parlare fiorentino, è una suggestione che nasce da un piccolo documento rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia di San Marco, via Cavour, a Firenze. Lo rivela il settimanale Toscana Oggi, nel numero in uscita in questi giorni, che ha raccolto il racconto dei padri domenicani. Un foglietto pubblicitario di metà 800, riemerso durante il riordino del patrimonio storico, racconta infatti l'esistenza di un elisir vinoso ricostituente, preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola. Gli stessi ingredienti che, secondo la ricostruzione storica, pochi anni più tardi il farmacista americano John Pemberton avrebbe utilizzato per il suo French Wine Coca, il preparato medicinale da cui nacque nel 1886 quella che sarebbe poi diventata la Coca-Cola. Non ci sono documenti che dimostrino il collegamento, ma la coincidenza è suggestiva. E passiamo all'economia. L'intelligenza artificiale continua a creare opportunità, ma i rischi restano numerosi e gli investitori dovrebbero prepararsi a diversi scenari possibili e chiedersi se le ingenti allocazioni di capitale genereranno profitti. L'entusiasmo sta alimentando aspettative di crescita economica a lungo termine. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta e Oracle pronti a destinare 1.000 miliardi di dollari all'intelligenza artificiale nel 2027, con un aumento del 33% rispetto alla stima per il 2026. Ma con il rallentamento della crescita, gli investitori potrebbero concentrarsi di più sulla capacità di generare utili e flussi di cassa. Chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner alza il sipario sul Six Kings 2026. Il numero uno del mondo si prepara alla stagione americana del cemento e se ne infischia delle polemiche social per la sua assenza al Masters 1000 di Montreal e accende i riflettori sul ricchissimo torneo esibizione in programma in Arabia Saudita. Il Six Kings, che Sinner ha vinto nel 2024 e nel 2025, si gioca a Riyadh dal 21 al 23 ottobre. L'Azzurro ha pubblicato le locandine dell'evento, che verrà trasmesso in esclusiva da Netflix. Tra i grandi nomi compaiono anche quelli di Alcaraz, Djokovic e Zverev. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla A21 Torino Piacenza. Per lavori il traffico è rallentato fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, ok, della Camera al disegno di legge domiciliari per i tossicodipendenti, è legge. L'Antartide si sta riempiendo di mercurio. Napoli litigano per un pallone, 18enne prende a calci e pugni un anziano, è in pericolo di vita. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, con 153 sì, 42 no, 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. La maggioranza ha votato a favore. Le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no, insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. Per gli esteri, che il mercurio non facesse bene lo avevamo capito ormai da tempo. Eliminare il mercurio dalle nostre abitudini tuttavia non basta a farlo scomparire dalla terra, anzi bisogna farci conti anche quando sembra ormai stipati in un luogo cui non si pensa mai troppo, l'Antartide. Qui il tasso d'accumulo di mercurio segna il più 160% dall'avvento dell'industrializzazione. In sostanza questo vuol dire che la velocità con cui questo inquinante tossico di rilevanza globale aumenta è circa il doppio rispetto alla media riscontrata sulle altre piattaforme continentali. I ricercatori hanno fatto notare come ormai l'inquinamento industriale sia arrivato a minacciare persino una penisola che sembrava vergine per certi problemi. Non si fraintenda, l'Antartide è da sempre un serbatoio di mercurio, ma ora si sta trasformando in una vera e propria fonte attiva di inquinamento secondario, rilasciando un elemento che finora era rimasto al sicuro, congelato sotto la superficie. La cronaca: stavano giocando a pallone quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani situato nei pressi di Napoli. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore e sarebbe in pericolo di vita a causa di una violenta emorragia. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri. Nella notte è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale e accusato di tentato omicidio volontario. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT in data odierna, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro per litro per la benzina e 2,074 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,179 euro al litro per il gasolio. Lo sport: ci sono state molte evoluzioni in questi anni, il totocalcio non è più quello che ha accompagnato un pezzo della mia vita. Oggi ci sono dinamiche di reti di concessionari che non sono rete totocalcio, ma invece hanno scommesse importanti nel mondo del calcio. Questa sarebbe una cosa meravigliosa, sistemerebbe praticamente tutto, anche quello che sarà l'inevitabile conseguenza di quello che è certo accadrà con la riduzione del monte diritti che avverrà con il prossimo bando della Serie A. Così il presidente della FIGC, Giovanni Malagrotta, Aragon nel suo intervento in audizione in Commissione Cultura al Senato nell'ambito dell'esame delle disposizioni in materia di sistema calcistico italiano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio International. Siamo in collegamento con la provincia di Salerno. E che bello, perché io sono contento ogni volta che si chiama la provincia di Salerno. Io e il direttore siamo contenti perché siamo di Eboli come origine. Lui è proprio nato lì, quindi ancora di più. Siamo al telefono con Giadì. Ciao Giadì.
2: Ciao, grazie per avermi qui, ciao a tutti.
1: E quindi siamo nella nostra terra, così diciamo. Precisamente a Scafati, giusto?
2: Sì.
1: Bello. Allora, il vero nome è Giada Striano, però il nome d'arte è Giadì.
2: Sì, mi chiamano così sin da piccola, è un piccolo soprannome molto, molto carino, molto simpatico.
1: E quindi te l'hai detto, perché non usarlo come nome d'arte?
2: Sì, esatto.
1: Ah, questo è il tuo secondo singolo, andiamo a presentare Non ti sposo più, ma una curiosità, poi parliamo della canzone. Ma tu hai, sei giovanissima, no? Quindi... Cioè, non ti sposo più, ma hai già l'idea di sposarti?
2: Mi hanno chiesto in parecchi. E no, io proprio di sposarmi, zero idea in questo
1: momento.
2: Quindi
1: non è autobiografico?
2: No, è autobiografico, è solo molto romanzato. Ah, è solo parecchio romanzato.
1: Allora, raccontami, entriamo nei particolari, raccontami questa canzone, che di cosa racconta, cosa parla.
2: Insomma, parla di una storia realmente accaduta, di io che vedo la persona di cui sono innamorata innamorarsi di un'altra persona. Quindi cosa dovevo fare se non scrivere, perché ero talmente frustrata e arrabbiata, scrivendo, è uscita questa canzone. Quindi,
1: per dire, se fossi stato te quello che volevo sposare, a questo punto non ti sposo più.
2: Esattamente.
1: E vabbè, ci sarà un altro migliore, dai, diciamo così. Non meritava.
2: Credo di no, ma mi sa che la ricerca è ancora bella lunga.
1: Ma tanto sei giovanissimo, ne hai di tempo. Non avere fretta, perché è inutile mettersi per forza con qualcuno, perché poi deve essere l'anima gemella. No, l'anima gemella arriva al momento giusto, non c'è un'età, quindi può arrivare da giovane, un po' meno giovane, però quando arriverà te ne accorgerai.
2: No, ma poi se devono arrivare, intanto mi arriva del materiale per scrivere
1: anche.
2: E pubblicare, cioè ben venga allora.
1: Ecco, su questo hai perfettamente ragione. Io penso che l'80-90%, se non di più, delle canzoni parlano di amori finiti.
2: Eh sì, alla fine.
1: E quindi
2: sì.
1: Ispira molto scrivere su questo tema. Allora, io direi, andiamo a sentire la canzone e poi dopo parliamo sia dell'altro singolo che hai scritto, che è uscito già, e un po' anche di come hai cominciato ad entrare nel mondo della musica, quindi come hai cominciato a suonare, a cantare, ok?
2: Ok.
1: Allora, andiamo a sentire la canzone di Giadì, Non ti sposo più, a tra poco, buon ascolto.

0: Ottimo Alfano.
1: Siamo tornati con Jadì, allora non ti sposo più con questa persona e va benissimo, fin qua ci siamo. Ma tu in realtà hai scritto un'altra canzone che si chiama Vabbè, si intitola Vabbè.
2: Mm-hmm.
1: E quell'altra di cosa parlava?
2: Anche quella, insomma, lo stesso significato, bene o male.
1: Ma non della stessa persona. Diciamo di
2: non so se lo voglio dire.
1: Vabbè. Chi vuole intuibile. Capire capisce, ok.
2: Intuibile. No, però l'ho voluta scrivere più per chi l'ascolta, no?
1: Ok.
2: Così che possa affrontare la fine di una relazione, di un amore, di una storia con leggerezza, con tranquillità, perché, cioè, insomma, è finita. Vabbè, è finita. Tutto passa, si va avanti. Questo è il significato, secondo me.
1: Allora, il prossimo brano, un consiglio sul titolo, Mannaggia.
2: Mannaggia.
1: A parte gli scherzi, tu hai cominciato da piccola a iniziare a suonare l'ukulele.
2: Sì, da autodidatta, l'avevo in casa.
1: Però ti ha aiutato a scrivere le canzoni.
2: Sì, perché mi piace tantissimo il sound, il modo molto semplice, la modulazione degli accordi, mi piace tantissimo e quindi mi ci ritrovo molto, anche lo vedo abbinato bene con la mia vocalità.
1: Uh-huh. È uno strumento che quindi porti live sul palco?
2: Qualche volta mi è capitato, sì, qualche volta mi è capitato, purtroppo di live non ne faccio da un po'.

0: Il processo di scrittura, pubblicazione, produzione è lungo,
1: È tosto più che
0: complicato.
1: altro.
0: Eh sì, assolutamente. Quindi diciamo che io me la godo più sul presente, la pubblicazione di un
1: Sì.
0: brano, come con il primo, anche con questo, anche se
1: Senza
0: proprio
1: avere fretta.
0: è presto da dire.
1: Sì.
0: Però sì, certo, un progetto intero sarebbe l'ideale, un album intero sarebbe l'ideale, però prima devo, secondo me, iniziare a farmi conoscere un pochino di più in generale, così che
1: Sì,
0: un
1: certo.
0: album effettivamente
1: Ma
0: poi
1: non
0: possa
1: c'è
0: avere più
1: fretta, non
0: senso.
1: c'è fretta. Allora, so che il video di Non ti sposo più è stato girato a Napoli, tra i vicoli della città, no? Come mai Napoli e non Salerno, visto che sei della provincia di Salerno?
0: Napoli mi dava rinascita, mi dava proprio quel segno di inizio, perché io comunque non la conoscevo più di tanto Napoli, in quanto è da poco che ho iniziato a uscire da sola, a prendere i mezzi. Non lo so, quella Napoli storica mi dava tanto, mi dava veramente tanto conoscere di quei vicoli. E quindi mi apparteneva tantissimo. E mentre Salerno non mi dà tutta questa
1: Napoli è un po' più
0: con
1: artistica.
0: tutto il bene dei Salernitani.
1: Sì, no, no, però c'è cioè, Napoli magari più artistica, più
0: Sì,
1: si sente
0: esatto.
1: più il profumo dell'arte, no? Perché tanti cantanti napoletani
0: Assolutamente.
1: appunto sono nati
0: Assolutamente.
1: dalla
0: Poi
1: città.
0: insomma, io voglio fare il conservatorio a San Pietro a Maiella, quindi
1: Ah,
0: di
1: ok.
0: proprio a Napoli.
1: È normale che tu abbia girato il video lì. Sotto la direzione di Marco Maraniello e Giusy Mancini.
0: Sì, due ragazzi veramente fantastici, molto, molto in gamba.
1: Infatti,
0: Mi è piaciuto tantissimo come hanno editato il video.
1: infatti volevo nominarli perché per me è sempre giusto nominare chi lavora in un. Perché poi alla fine è un gruppo di lavoro, no?
0: È
1: Quindi sì,
0: ovvio,
1: quindi è
0: certo.
1: giusto che
0: Sì,
1: sia
0: ci
1: così.
0: hanno messo tantissimo, hanno messo il loro e ho apprezzato, sono molto grata.
1: Invece testo e musica sono tuoi, ma
0: Esattamente.
1: sicuramente ci sarà qualcuno che ti ha anche aiutato, no?
0: Sì, per quanto
1: Vogliamo
0: riguarda la
1: nominare
0: produzione
1: qualcuno?
0: c'è Matteo Liotta, un grandissimo produttore,
1: Ok.
0: veramente alla mano, in gamba.
1: Capisco quello che tu vuoi
0: Fortissimo,
1: descrivere.
0: fortissimo. Non mi vengono in mente aggettivi per quanto è forte. È veramente una persona splendida, splendida.
1: Sì, immagino, perché da come lo racconti, non ti sto guardando in questo momento, ma si sente che ti stanno brillando gli occhi già dalla voce. E quindi so che è una persona quindi che tuo produttore capisce il tuo pensiero, lo realizza come tu veramente vuoi realizzarlo e quindi viaggiate all'unisono.
0: Sì, in questo caso riuscite a tradurre per bene.
1: Ok. Allora, io volevo far lasciare i tuoi canali social, così incominciamo un po' a seguirti.
0: Mi trovate come Giadastriano, Giadì, non
1: Ok.
0: ho proprio un nome fisso, sia su TikTok sia su Instagram.
1: Niente Facebook.
0: Ma anche su
1: Ah,
0: Facebook, sì, l'ho
1: ok.
0: aperto da poco. L'ho aperto da poco.
1: Sei l'unica
0: Perché mi hanno detto
1: giovanissima
0: apri.
1: che mi hai detto l'ho aperto da poco. La maggior parte dicono
0: Sì,
1: no, è da boomer.
0: aprilo, aprilo, è importante, importante, importante. E l'abbiamo
1: Anche perché
0: aperto.
1: io le interviste le condivido, le parti video le condivido lì. E quindi hai fatto benissimo ad aprirlo, vedi? Manca saperlo.
0: Anche il video Striano.
1: Ok.
0: E poi già di su Spotify e su YouTube.
1: Ok, quindi invitiamo il pubblico a seguirti perché dalle piattaforme musicali anche andiamo a sentire la tua musica. Per adesso ce ne sono due, ma man mano aumenteranno e lo sento, sono già lì pronto ad aspettare che escano le altre. Con calma perché non c'è
0: Esatto,
1: fretta, quando si scrive una buona musica
0: sì.
1: non ci deve mai essere fretta.
0: No, infatti, no.
1: Ok, allora io Giadì ti ringrazio tantissimo e alla prossima allora.
0: Grazie mille, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, ciao Giada, alla prossima puntata.
0: Ciao a tutti, ciao.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, 3 petrolieri a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 29 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Era nato per cambiare la politica, spiega Grillo, ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia. notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: 20 morti dall'attacco statunitense Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 29 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump, la Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Era nato per cambiare la politica, spiega Grillo, ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, tre petroliere a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Era nato per cambiare la politica, spiega Grillo, ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri. Summer.
7: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: Torino International.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
3: Torino Internet.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 20 morti dall'attacco statunitense e Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esterina apertura di giornale Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Era nato per cambiare la politica, spiega Grillo, ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, tre petroliere a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo caldissimo mercoledì 29 luglio. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni, al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

Torino International.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: 20 morti dall'attacco statunitense e Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Era nato per cambiare la politica, spiega Grillo, ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ele.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trino International. Siamo in collegamento con la provincia di Salerno. E che bello, perché io sono contento ogni volta che si chiama la provincia di Salerno. Io e il direttore siamo contenti perché siamo di Eboli come origine. Lui è proprio nato lì, quindi ancora di più. Siamo al telefono con Giadì. Ciao Giadì.
8: Ciao, grazie per avermi qui, ciao a tutti.
7: E quindi siamo nella nostra terra, così diciamo. Precisamente a Scafati, giusto?
8: Sì.
7: Bello. Allora, vero nome Giada Striano, però il nome d'arte è Giadì.
8: Sì, mi chiamano così sin da piccola, è un piccolo soprannome molto, molto carino, molto simpatico.
7: E quindi te l'hai detto, perché non usarlo come nome d'arte?
8: Sì, esatto.
7: Allora, questo è il tuo secondo singolo, andiamo a presentare Non ti sposo più, ma una curiosità, poi parliamo della canzone. Ma tu hai, sei giovanissima, no? Quindi... Cioè, non ti sposo più, ma hai già l'idea di sposarti?
8: Mi hanno chiesto, in parecchi. E no, io proprio di sposarmi, zero idea in questo
7: momento.
8: Quindi
7: non è autobiografico?
8: No, è autobiografico, è solo molto romanzato. Ah, è solo parecchio romanzato.
7: E allora, raccontami, entriamo nei particolari, raccontami questa canzone, che di cosa racconta, cosa parla.
8: Insomma, parla di una storia realmente accaduta, di io che vedo la persona di cui sono innamorata innamorarsi di un'altra persona. Quindi cosa dovevo fare se non scrivere, perché ero talmente frustrata e arrabbiata, scrivendo, è uscita questa canzone. Quindi
7: per dire, se fossi stato te quello che volevo sposare, a questo punto non ti sposo più.
8: Esattamente.
7: E vabbè, ci sarà un altro migliore, dai, diciamo così. Non meritava.
8: Credo di no, ma mi sa che la ricerca è ancora bella lunga.
7: Ma tanto sei giovanissimo, ne hai di tempo. Non avere fretta, perché è inutile mettersi per forza con qualcuno, perché poi deve essere l'anima gemella. No, l'anima gemella arriva al momento giusto, non c'è un'età, quindi può arrivare da giovane, un po' meno giovane, però quando arriverà te ne accorgerai.
8: No, ma poi se devono arrivare, intanto mi arriva del materiale per scrivere
7: anche.
8: E pubblicare, cioè ben venga allora.
7: Ecco, su questo hai perfettamente ragione. Io penso che l'80-90%, se non di più, delle canzoni parlano di amori finiti.
8: Eh sì, alla
7: e
8: fine
7: quindi
8: sì.
7: Ispira molto scrivere su questo tema. Allora, io direi, andiamo a sentire la canzone e poi dopo parliamo sia dell'altro singolo che hai scritto, che è uscito già, e un po' anche di come hai cominciato ad entrare nel mondo della musica, quindi come hai cominciato a suonare, a cantare, ok?
8: Ok.
7: Allora, andiamo a sentire la canzone di Giadì, Non ti sposo più, a tra poco, buon ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Jadì. Allora, non ti sposo più con questa persona e va benissimo. Fin qua ci siamo. Ma tu in realtà hai scritto un'altra canzone che si chiama Vabbè, si intitola Vabbè.
2: Mm-hmm.
1: E quell'altra di cosa parlava?
2: Anche quella, insomma, lo stesso significato, bene
1: o male.
2: Ma non
1: della stessa persona. Diciamo
2: non so se lo voglio dire.
1: Vabbè. Chi vuole capire capisce, ok.
2: Intuibile. No, però l'ho voluta scrivere più per chi l'ascolta, no?
1: Ok.
2: Così che possa affrontare la fine di una relazione, di un amore, di una storia con leggerezza, con tranquillità, perché cioè, insomma, è finita. Vabbè, è finita. Tutto passa, si va avanti. Questo è il significato, secondo me.
1: Allora, il prossimo brano, un consiglio sul titolo, Mannaggia.
2: Mannaggia.
1: A parte gli scherzi, tu hai cominciato da piccola a iniziare a suonare l'ukulele.
2: Sì, da autodidatta, l'avevo in casa.
1: Però ti ha aiutato a scrivere le canzoni.
2: Eh sì, perché mi piace tantissimo il sound, il modo molto semplice, la modulazione degli accordi, mi piace tantissimo e quindi mi ci ritrovo molto, anche lo vedo abbinato bene con la mia vocalità.
1: È uno strumento che quindi porti live sul palco?
2: Qualche volta mi è capitato, purtroppo di live non ne faccio da un po'.
1: Vabbè, quando ci saranno i live e ti vedremo con l'ukulele, sappiamo che quello è il tuo strumento che ti ha portato al mondo della musica, quindi a scrivere e a salire sul palco.
2: Sì.
1: Allora, so che c'è un progetto futuro, ma non chissà quanto lontano, perché penso che sia a breve. Tu stai scrivendo altre canzoni per realizzare il primo EP o addirittura un album?
2: Si spera. Si spera, insomma.
1: Io te lo auguro.
2: La strada è lunga, il processo di scrittura, pubblicazione, produzione è lungo, complicato. Sì, assolutamente. Quindi diciamo che io me la godo più sul presente, la pubblicazione di un brano, come con il primo, anche con questo, anche se è presto da dire. Però sì, certo, un progetto intero sarebbe l'ideale, un album intero sarebbe l'ideale. Però prima devo, secondo me, iniziare a farmi conoscere un pochino di più in generale. Così che un album effettivamente può avere più senso.
1: Non c'è fretta. Allora, so che il video di Non ti sposo più è stato girato a Napoli, tra i vicoli della città, no? Come mai Napoli e non Salerno, visto che sei della provincia di Salerno?
2: Napoli mi dava rinascita, mi dava proprio quel segno di inizio, perché io comunque non la conoscevo più di tanto Napoli, in quanto è da poco che ho iniziato a uscire da sola, prendere i mezzi. Non lo so, quella Napoli storica mi dava tanto, mi dava veramente tanto conoscere di quei vicoli, e quindi mi apparteneva tantissimo. E mentre Salerno non mi dà tutta questa
1: Napoli è un po' più artistica,
2: tutto il bene dei salernitani,
1: sì, no, però c'è Napoli magari più artistica, più
2: esatto.
1: Si sente più il profumo dell'arte, no? Perché tanti
2: cantanti
1: sono nati
2: assolutamente. Poi insomma, io voglio fare il conservatorio a San Pietro a Maiella, quindi di proprio a Napoli.
1: È normale che tu abbia girato il video lì. E sotto la direzione di Marco Maraniello e Giusy Mancini.
2: Sì, due ragazzi veramente fantastici, molto, molto in gamba. Mi è piaciuto tantissimo come hanno editato il video.
1: Infatti volevo nominarli, perché per me è sempre giusto nominare chi lavora in un... perché poi alla fine è un gruppo di lavoro, no?
2: Quindi, certo, hanno messo tantissimo, hanno messo il loro... e ho apprezzato, sono molto grata.
1: Invece testo e musica sono tuoi? Sicuramente ci sarà qualcuno che ti ha anche aiutato, no?
2: Sì, per quanto
1: vogliamo
2: riguarda
1: eliminare qualcuno.
2: C'è Matteo Liotta. Matteo Liotta è un grandissimo produttore, okay. Veramente alla mano, in gamba.
1: Capisci quello che tu vuoi descrivere.
2: Fortissimo. Non mi vengono in mente aggettivi per quanto è forte. È veramente una persona splendida.
1: Sì, sì, immagino, perché da come lo racconti, non ti sto guardando in questo momento, ma si sente che ti stanno brillando gli occhi già dalla voce. E quindi so che è una persona, quindi, che tuo produttore capisce il tuo pensiero, lo realizza come tu veramente vuoi realizzarlo, e quindi viaggiate all'unisono.
2: Sì, in questo caso riuscite a tradurre per bene.
1: Ok. Allora, io vorrò far lasciare i tuoi canali social, così incominciamo poi a seguirti.
2: Sì, mi trovate come Giada Striano, Giadì. Okay. Non ho proprio un nome fisso, sia su TikTok sia su Instagram.
1: Anche Facebook?
2: No, anche su Facebook, ah, okay. Sì, l'ho aperto da poco.
1: Sei l'unica giovanissima che mi hai detto l'ho aperto da poco. La maggior parte
2: è importante. E l'abbiamo
1: anche
2: aperto.
1: Perché io le interviste le condivido, le parti video le condivido lì, e quindi hai fatto benissimo.
2: Esatto.
1: Vedi? Manca sapere.
2: Anche il video Striano, okay. E poi già di su Spotify e su YouTube.
1: Ok, quindi invitiamo il pubblico a seguirti, perché dalle piattaforme musicali anche andiamo a sentire la tua musica. Per adesso ce ne sono due, ma man mano aumenteranno, e lo sento, sono già lì pronta ad aspettare che escano le altre. Con calma, perché non c'è fretta, quando si scrive una buona musica non ci deve mai essere fretta.
2: No, infatti no.
1: Ok. Allora, io Giadì ti ringrazio tantissimo e alla prossima allora.
2: Grazie mille, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, ciao Giada, alla prossima puntata.
2: Ciao a tutti, ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

De gura ta, de ochii tăi, mi-e dor de tine, rece și gol.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music.